A ordine, sta signora. È permesso! Voglio trasso, fai una passata di campanile subito, ja? Oh, bravo, bravo. Geremi, stato qui, stato qui. Buongiorno e buonasera, che sia stagione, vierno o primavera. A cominciamo a San Cinziato qua a Stagnere, voglio una passata, ja? Oh, cucupierci d'amore e trocolo, ciscele e ramere. Ciao, ciao, ciucciui, va a te, torna a me. Mandami un poco di allegria, levami ogni appecondria. Sentitemi buona, non c'è. Ciao, ciao, ciucciui, c'era mina la passata, il logo io. Seconda passata, andiamo fuori al balcone, signora, rapido. Obbilogo coscienza per questa situazione. E picchi, pacchi e papocchia, levami stupidi picchi e sciosciamo per i pacchi. Ehi, nata anzianziata, non c'è. Ciao, ciao, ciucciui. La passata in scienza, pure mio marito vostro in vicenza e per abbonarmi a una crescenza che rindovì che vendeva sigarette senza licenza, ma con crianza e conoscenza. L'hanno passata, c'è da me, io lo qui. Un scienza a qua, un scienza là, ogni malucchia da tua. E mo signor, ma c'è una bella cosa, state per buono, non c'è. Ciao, ciao, ciucciui. E allegurtatevi che per qualsiasi cosa, chiamate che Nardiello sta qua. Con Maruta, che ogni male studio. E amuce, noi aiuto.

Se esiste un cielo azzurro sopra il mondo, è questo cielo profondo, solitario, misterioso, mentre Lipari dorme. Io monto sulla collina dove il pino è un gigante insonne e subito la notte mi regala il suo mistero, l'accecante magia delle costellazioni, la popolata solitudine di questo universo azzurro meraviglioso. Guardo la stella polare, la preferita, quella che indica il sentiero al pellegrino. Non ti perdere, amico, non ti perdere. Io ti mostro il cammino, lontano, molto lontano dopo il grande mare, c'è la tua pampa, la tua casa, il tuo cavallo, la chitarra.

collina, carico di tesori luminosi, di ricordi amati. Scendo la collina e dico grazie, grazie Libari, per il tuo miracolo, per avermi regalato silenziosamente quello che non ho mai perduto.